0: ole ole.
1: Così?
0: Come madre, della quarantena, barga me il signor.
2: No, tocca il botone, ombre, non mi tocca il botone mai.
3: Ay, cállate, oye.

Ciao, buonanotte, come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo, dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna, catena internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore compagnia. Sarà perché ti amo.